le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Estás solo con el censo 086-000-0384 086-000-0384 Quiere nombrar a Saruna Zenoleta Cortale Runa Rutore Wena Maikuto Café Canete, canete, canete Regale na hartabine Na una hana hona le tozo Tuanse Tense di tamilo Di luki somon aleman Bolo monato Yona ki yona inu Monate Rehafile Harasebeta hantle Retanerin se maikuto Yes O sebeditse maseko ka nnete o sebeditse fela o tla tlameha o ratise o feta mona ne tlo re fa mathata go jaga latlhelwa ke papadi ena o ya ka menyetla eo a ileng a e fumana jalo ka sebapadi se neng se tlhile se phamisitse letsoo ka jeno se phamisitse papadi ae gagolo ke bone mokwatlisi a keng ya Reyners motho a o ne o shebile ka nnete le yona go jaga seke ga sebetsa gantle e ne tlo gutlhela go yena a ke batle o bua maaka go jaga seke ga sebetsa gantle gagolo kgaitsedi ya ka gobane o mo kenya le o bapetse le mo re sa tlwaelang a bapala teng le setlhopheng sa gae jale gangata a dintho di tsamaile gantle gang ke re di bone kapa re buika tsona ntho tse jalo fela go ja ya seke a sebetsa gantle ne tlo baka ditaba gagolo fela gobane jale o ntse o na le batho ba tshwana le bo sebelebele ba bapalang mono setlhopheng sa gae a kgethuweng a bapala yona position eo jale fela he nenneng o rapele dintho di tsamaye gantle jalo kga di tsamaile gantle empa nna ke santsane ke tshwa ke sa batla go gutlela morago gagolo re thabile re le maAforika Borwa ke a utlwa go re kopana le naga ya Canada ga re yeng ka ona moya ona re
1: lokopana le bafe
0: gothwe ke Canada
1: lobagama
0: le nna ga itse di ya ka kutlwa a ke tsebe ke shebile papadi tsa bona tse tharo ya pele

0: Kuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: Tse di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho tloha ho Lesedi FM ke molelo.

0: ne le pina e monnate ka nnete. Dumela nhle metswalle.
1: Dumela mamatshepe.
0: Dumela metswalle ya ka hohle mo le mametseng lena no lena la rona le le hona teng. Ke a le amoela mona lena neong la bana. Nna ka lebitso ke mme Matshepe. Mona phapusing ya kgaso ke na le hloni mmoho le kananelo. Ke thabile haholo ha le phetse hantle bana ba ka. Ee, ke a tseba hore le bohle le se le tseba hore hang fela ha selelekela sena sella. E se e le nako ya pala.
2: Dumela metselo hohle mo le mametseng nna ne o lena la rona la bana le le hona teng. Dumela mamatshepe mo lona kana ne. Nna ke hloni mme ke rata dipale ya ho.
1: Dumela metselle. Dumela hloni le wena mamatshepe. Ke thabetse ho bela ke ba lona hape.
0: Ke a leboha bana ba ka. Jo, ke a bona ka mo le thabileng ka teng ka jeno. Pale ya rona ya ka jeno e bitswa tau e kulang le phiri. Ha re natefelweng ke pale ena. Le kwana diphoofolo di ne di tseba ho bua. Tau e ne e busa diphoofolo tse kgolo le tse nyane tsa mmu. Puso ya morena tau e ne e le ntle haholo. Ebile diphoofolo tsohle di ne di kgotsofetse mme di hlompha morena wa tsona. Dikgoho di ne di ntse di fatafata fatshe ha mmutla o tlatla o matha ka ditaba tse tshosang. Dinonyana di ile tsa otlanya maphio a tsona e ka di a hlanya. Ho ne ho sa makatse hore diphoofolo tsena di ne di kginne ha ho ne ho tsebiswa hore morena tau o a kula. Mmutla o ile wa tloha ho phiri ho leba ho lefiritshwana o ntse o tsamaisa ditaba. Bohle ba ne ba tshohile le hona ho kgina. Ditaba tsena tsa ho kula ha morena tau di ile tsa tsamaya ka potlako e kgolo mona morung wa Afrika. Le hore o kula ho a ka nang a neela moya. Dikgoho tsohle di ile tsa apara diaparo tse ntsho. Tsa dula di entse mola, di ila mme dikeledi di ile tsa keleketla difahlehong tsa tsona jwalo ka didiba mahlong a tsona. Diphoofolo le tsona ka lehlakoreng le leng ke ha di llela morena wa tsona. Ke ka yona nako ena moo teng morena tau a ileng a laela diphoofolo tsohle le dinonyana ho tla ho yena, ho tla ikutlwela mantswe a ho qetela le tabatabelo ya hae. Diphoofolo tsohle di ile tsa tsamaya di kgobokane ka mmila wa lehlohlojane o neng o leba ha morena tau. Diphoofolo di ile tsa ema monyako wa mokgoro wa morena tau di entse mola, di se di bontsha ho ila ha tsona ka lefu la morena wa tsona. Hanke ha morena a di bitsa ka bongwe.
3: Mutla, bugulwe, bugulwe, le firitswana, mutla.
0: Mutla o ile wa iteta sefuba ya ba o kena kgorong wa morena tau. Diphoofolo tse ding ke ha di pitelletsa dihlooho tsa tsona lebote di leka ho utlwa hore na mutla le tau di bua kae. Empa ha di a ka tsa utlwa letho. Kgolo yona ile ya honyolla hlooho ya yona e le ha e leka ho sheba motswalle wa yona. Empa ya se ke ya bona letho. Eba e kenya hlooho ya yona ka tlasa maphio mme ya lla ha bohloko. Diphoofolo tse neng di tlile mona ha tau ha di a ka tsa e natsa le ho e natsa ka hobane di ne di nahanetse fela ka ho kula ha tau le hore e se e hloka matla a ho bua. Lefiritshwana le ile la sheba diphoofolo tsena tse ding mme la inamisa hlooho. Ka mora nakwana e itseng tau e ile a hoeletsa lefiritshwana.
3: Lefiritshwana
0: ke ha lefiritshwana le inamisa hlooho ho kena ka ha morena wa yona ya hlomphehang. Lekgetlong lena diphoofolo di ile tsa peteletsa dihlooho tsa tsona maboteng a ntlo ena ya tau tsa hatana hodimo e le ha di sheba ka fenstere e le ha di kgangwa ke thahasello ya hore di batla ho tseba se etsahalang ka mona ka tlong. Di ne di batla ho utlwa tabatabelo ya ho qetela ya morena wa tsona. Empa kae, ke ha di sa utlwe letho. Diphoofolo tse ding ke ha di qala ho lla. E se neng ke ha tau e hweletsa kgoo ka lentswe le tetemang.
3: Kgoo,
0: Go ile a khoroa o kena ka mona ka hara mo khoro wa tao. Le mona ke ha o sa utlwa ha leletho. Jwale di phofolo di ne di saretswe haholo. Ka morana kwana tao ya bitsa phiri.
3: Phiri.
0: Phiri ile a tsamisa ditsebe. Di phofolo tsena tse ding di ile tsa sheba. Empa phiri ke ha e qala ho tsilatsila. Di phofolo ke ha di qala ho kgina. Tse ding ke ha di isutuletsa monyako wa ntlo ena ya tau. Empa phiri e ne e sa tsotelle. Ya ba tau e boela e hoeletsa phiri hape.
3: Phiri. Phiri wa.
0: Empa kgetlong lena lentswe le ne le batla le phahana.
3: Phiri. Phiri.
0: Phiri ile a tamela monyako wa ntlo ya nyarela.
3: Ke o bane ho sa mmamele.
0: Phiri e ne e thuthumela mona mo e ne e eme teng. Ya ba e a itheile. Ya ba ya arabe. Yo,
4: o tsantsa gela. O gela ka. O gela ka ya ga tya. Ke ne ke mpa ke eme mona le tsaro lo hle mogena. Ke shebelletse ha di phofolo di tse di kena ka bomo ka bomo. Ka bona ka tlo nya ha. He mogena. Ke pa ba tsaba ke eng?

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Ho di mahlohora ke a leshume tshebeletso ke a lesedu SABC re balwa ditaba ke mosiwa tshweu.

0: Mamedi di fella mona di tabazana tsa hora ya le shome tsa hora le shome le motso tsa di balwa ke tsetse mohaladi gaitse di motho
1: wa ra twa wa le le sedi FM.

0: rea leboha ibile ke botle ke botle ka nete se hlopha ha si MCT la ra di fefo ha ra di ntotsa na ka ofela ba ye me ba tile joyous celebration rea ba lebuisa ka nete rea ba lebuisa mamedi re fela re fete ka mana ka mabenkeleng ha ke khutla rena le se khutlana sa bahlologadi
1: R50,000. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesediafm.co.za kapa SMS one life funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS ka nngwe ke R150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One life. Changing lives.
2: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
0: Mamedi re toke na ditabeng tsa bahlologadi jola ka o tseba hore lenane o lena la itlhabolle rena le segutlana sena mo re kokang le bahlologadi mo re buang ka ditaba tsa bahlologadi ka jeno he re tla ke re bue ka letsatsi la matshaba la bahlologadi me re ke re shebe hore ha o qeta ho lahlehelwa ke molekane wa hao selemong sa pele hona le dintho tseo mohlomong o eng o bone hore ha se lesedi leo o neng o ena le lona hona le dintho tse ba mohlomong o ile wa di hlokomela selemo sa pele o lahlehetswe ke molekane wa hao kapa o hlokahalletswe ke molekane wa hao na hona le dintho tse o ileng wa hlokomela hore tsena ha ke tsebe ka tsona ebile ha hona le motho ya kileng a mpolella letho ka tsona re tla ke re tlo buisana le mme ke modula stulo wa Free State Widows Support Circle yena ke mme Mpho Mogele Motlou re fela ke nke pina e tle re ka mora mona he wena mo mamedi motle re tle re tsole pele ka ho buisana le moeti eno wa rona Sipho Makhabane o santsa le teng kwano ke Big Fish Bokang Modimo

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: O bona ho ya ka nna, kgone wa hae eng? E tloha hoseng, ho ya bosiu kwana. Ho ithuta, ho rala, le ho etsa mesebetsi ya hao ya motshehare. Ho secha, ho scrolla, le ho streama bosiu. Ka Telkom Prepaid LTE 15 gig, ke fumana 7.5 gig motshehare. Le 7.5 gig bosiu ka 99 ranta fela. Mosebetsi wa hao wa ka mehla, ke katleho fela. Motshehare le bosiu. Re charge letsatsi le letsatsi la hao ka 25 rand kapa ho feta. Ebe o etsa tap to win meputso ya setsoto. Dialer star 180 hash. Kapo downloada my Telkom app. Ho na le melawana le dipehelo. Telkom, possible begins here.

batung ho buima matsatsingana bophelo bona le mathata a bona me di kgwedi ha ditle ka o tshwana di kgwedi tse ding di betere ho feta tse ding me ha tshelete e haella gatello e bangata ke ka baka leo haufinyana re tla beng re qoqa le ba Metropolitan ka no lapse funeral growth plan encha insurance ya lepato e o dumelang ho lefa ha o gona ho eketsa ha o na le tshelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao hanako inse ya idula hanako inse iya dula o theiletsebe mamedi re metsotsungena e le shime kamara hora ya le shime le mosumong re tle re boela hape rinke karabo a qetele ditaba tsa hai re be re se re kwala mosebetsi wa rona ka thapelo me ona he re tla o kwallwa ke gaitsedi ya ka khumo itsile mojaki.

Ove ubuluke. Disulumse joloka 900 ya delicious cheese ya cheddar kapa ya kauda. Kamalad. Ka 119.99 elongwe. Ureke di 400 gram divi kapa divi cafe di ta right brand pilchard. Ka 40 rand. Le 8 pack ya di toilet rolls sa 1 ply sa twin saver. Ka 44.99 fela. Difuma

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Nako ke hora ya pele. O mametse lesedi FM. Lekgotleng la kgaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora pele di balwa ke tsietsi mohora dimpa pele o tla o fa dihlo tsa tsona.
1: Ked Matlana o ipoletse a le molato dikosong tsohle mme kahlolo ya hae e tla diwa bekeng e tlang ka Laboraro. Komishini ya Matlanga e tswela pele ho mamela bopaki mme Tumelo Nku o ntse a teka bopaki ba hae. Taba ya melata e hlokang ditokomane e duletswe majwana. Ho bile le ho reketla ha lefatshe Venezuela. Mamela ka botlalo le bolepi di a latela hang ka moramona.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ke pali ya bo iratanga holo me pali ena ke monyaka umutwi la ha bua mshimana re na ke last man standing arna ke last man standing tshogalo ile tere bone mona wena mo mamidi ke tle ke etse tsena he ke tle ko balle papa tsukina batunga Hubi mama tsatsingana bophelo bona le mathata bona me kgwedi a ditle ka o tshwana di kgwedi tseding di betiro feta tseding me ha chelete e haella gatello e bangata ke ka baka leo ha ufinyana re tlabere qoqa le ba metropolitan ka no lapse funeral growth plan encha insurance sale pato ye u dumelang ho lefa ha o khona ho ye ke tsa hona le chelete e lekaneng le ho di sa tshireletso ya hao ha nako ntse ya dula o theile tsebe ke o taba me he ha ke ntse tsena he wena mo mamedi motle jwale ke a feta ke tla mona hape ke tshwara mabenkele mpa e butle Butle kwa nke kamrawa hora. Kitanga kamrawa ya bubidi. Kitanga kamrawa ya bubidi. Kwa kamu kibona na kwa ka ele katina. Na kwa ka mpite di tia holo. Mea mpite za itanguka impehe mona.
2: Bafana bafana ba ilo kena tirisano yedi papalita bolo ya maodota mohope wale fati. Mose mafati na Amerika. Canada and Mexico.

0: lesedi papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloha ho lesedi FM. Ke molelwa.
1: Nako ke hora ya bobedi. O mametse lesedi FM khoteng la gatso la Afrika Borwa. Di dabatsa ho ra bobedi o tla di ballwa ke Tsietsi Mohaladi.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: motho ka sena re le tshaba kare e me mmoho re ba sihetse ri kote di fuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fora ba fora
2: Halo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho Lesedi FM. Ke molelo.
3: Lesedi FM ke molelo. E tsela tse fana le Scott Mbetso re fura letse ho ra ya boraro ke labone. Go di dumela matsatsi mashoma mabedi le metsi mehlano. Batho ba di 25 halo. Le phetse hantle re a phela. Ei Ya no, mama di dumela tsalo ke Thabo Mokone, the band love joy. Tsietse mohala di rule buila ho lofela. Ka ditse batseno tsa hora ya boraro. Re le bo ma mama fahla re le boha. Thuso nke tsang motaunga. Re le buila ho lofela ho tlabela kopana le na hape sonta. Ho le monati nati nati nati la magolong a matala. Re felletse muifokwa retela afternoon drive show. Mama di kidi highways, lady byways, re lwantsa speedy pity. Top number 7 away.
4: Tibla sonso le fela jalo mboho le mmomedi he ho monate ka jeno meitsa bua ka batho 25 ke bone ba sentse ba ngongongile ha holo ba ga tshika nete o tseba le ho be ha holo ha o khosi jena e le hore hape ke mona o na le thabo ene e gapatse hang o tlo iphumana o entse diphoso fela he bana ba sore teng hle ne re le re bone re tla le bona e jalo fela ka hore nyane ya botshelela mmomedi nna ka lebitse ke top lama 7 ke le bomawela wa ba Metabo ene gapatse hang ha ke batlo re lwena o sa le mogawe tsa bana te ba robele rona di horentsena tse tharo ha o feel na kwano o teng gaitsela motho ke bua jolo ka bongane shabalala mshengo
5: ke le bila holo topitopi ke le bo lwena bundle of joy dumela mo mamedi wa sebeletso ya lesedi ho hle mo mametseng le teng na ke tla ba lwena ka dipapadi kwano gore ya thella ho tloa metsetso nya mashuma mararo ka mara ho ya boraro e mashuma mararo ka mara ho ra ya bone le mashuma mararo ka mara ho ra ya bohlano dingata ko tshwaretse tsona mifutenye fa pa nya dipapadi fela taba kholo e ka sehlohong ke na e o re boneng ho seng hona ha re tswa ka nete hlopa sa bafana bafana se sebeditse ka bagabane bona ba e sale mme ke tla rata hore maana metsotso nya mashuma mararo ka mara ho ra ya boraro nke ke re no nye mmamedi maikutlo bana beso ke re utlwe fela hore na be ena o hlokometse hore ke se feng se sebeditseng se hlopa sa bafana bafana ha holo a re sheba ya ka mogho ba qadile ntlhisa na mohopole fa se ya selemong sena ka teng jole mmamedi hlo itukisa mo lapeng ga tla nka mohlomong wane simona o tla sheba tibla ga tla sheba di whatsapp mo ne re be shebe fela le mehala ho ba babedi ba bararo nabe ke se feng sena se mo kotisi ya sentseng se ne pa hetseng se ona nang rotlo ha jwale o ya pila ska ba leka stuela hore se hlopa se ne sebetse hantle hlurisano nya mohopo wa lefatshe mane North America fela he se re tla kopana mane metsetsi nya mashoma mararo ka mora ho raya boraro lebitso laka ke bongane tshabalala dumela
6: bongane le lebo
5: eh
7: ba sebenzile ba fana yo ikiezi ya mitse yama
0: Mushukum Bethlehem.
8: Neja.
0: Mutse opotilweng ke ditabatsentle Free State. Le ba ahi ba teng ba mufu. Le Lesedi FM. Le fumane ha le khubunla 88.8. Ka ba downloada SABC Plus app. O tloke ne motjeng wa khaso ya Lesedi FM. Ke mole. Ha le tsatsi le rapama. Sa sanka le re ya tella afternoon drive show ho Lesedi FM.

ringa mu mamedi rimetsa mutheletsi ringa mutheletsi rimetsa muhingiseli ringa muhingiseli rimetsa umlaleli ringa umlaleli rimetsa umphula phuli ratazwa ke le FM dra TLB pretty highways need the byway le ama tuba tsana jona ke pampa tu pampa mi bilenge mi holo le minya ke di bona N4 ke di bona N12 ke di bona N3

0: sa dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelo.
1: Yazlava, yazlava.
0: Lebuli Thibo. Hore ya tele.
2: Wonder, wonder. Ke thata tsikiri tamanyana. Ho ramaka bo ratlana. Ba latene tsebatho.
1: Mara ni sina.
2: Ba bula sechaa.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Hey!

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

away ke Lord Kezo le City FM o be di 100 matlo ho raki a bohlano di tabatsa ho bohlano o di balwa ke Sibuhudi Kenny Kotlisang Modupi Beast Boy.

ke lebuile ha holo ke ne modupi ka hore balla ditabatse o tsa hora ya botshelela momamedi ho fela le jwalo lenano le ke nang ha jwale ke lenano la ditaba la masohlo ho le sedi FM ka jeno ke la bone go di odimo ya phubshane hlola fela matsatsi a mashoma mabedi le metso mihlano selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashoma mabedi le metso tsletseng mohlophisi wa lona ke morapedi segwane ba hlaisi ba lona ke mokete monyobo mahole di yongwane moyedi me re laulalwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke ke lebogile go mamatodi me re ballwa ditaba tsa hora le hora ke kene modupi la ka lebitso ke ke di bone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore ka hlolo nyeweng ya boqhekanyetsi ba di milioni milioni tsa diranta ya Medicare 24 e amang vusimose ket matlala ilo diwa ka laboraro bekeng etlanga le gotleng le ikgethang la dinyewe tsa ditlolo tsa molao wa dikgwebo le Pretoria. Hara tse ding hape le fapala tsa polokego ya baahi mebila le dipalangwang profenseng ya Free State le boletse gore ha letla le tlo sireletsa baahi kgatlhano le ditshitiso tse ka bang teng tsatsing la la 30 kgweding ena ya Phupu. Sepolesa sa Northwest se boletse gore tshireletso madibohong e tlilo matlafatswa pele ho mehwato e beletsweng ho ba ka la 30 kgweding e hodimo. Hara tse ding hape lekgotla la kgaso la Afrika Borwa le fana ka temoso ho setšhaba ka bolotsana ba marangrang bontseng bo ata malebana le TV license. Tsena mahole tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e sa bonete ba ora o fetwe ke lenano la rona la ditaba. Go tla o renyana ya botshelela ho isa o renyane ya bosupa dumela hleng.

0: ke metsotso e habang ho ba e robong ka morao ho hora ya botshelela ere nako ya rona ha ime mona re fitela mabenkeleng re tla boela pe re tsola pele
1: clientele e mona ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30 ere ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Ove uboluke. Disolumse joloka 900 ya delisa cheese ya cheddar kapa ya kauda. Tamalad. Ka 119.99 elongwe. Oreke di 400 gram divi kapa divi sa fade ta right pilchard. Ka 40 rand. Le 8 pack ya di toilet roll sa one ply sa twin saver. Ka 44.99 fela. Difumane ofitela.

0: Go to Mwa, Kamara Utunya na lesepolesa matianong Abatlu, Johannesburg. Di fella mona tsena tsa hora ya bosupa ke gotla hape ka tsa hora ya borobonga ena nako ke ya tsa di papadi
1: tsa di papadi police di FM.
2: Khati seida we kisa tswa ke Hollywood Bets re a betsa hore tla thabela go ba mona.
1: Di papadi, le sebidi molefe.

0: Ora, ulo, așa prea e așa. Care low duma deals. Jalocas 750 ml EV capa EV Yasminov 1818. Capa Infusions Vodka. Ca 159.99. Lady 6 packets de pay de 355 ml. Sabiria Corona Extra. Ca 195 franc a fela. Ovolo ca 45 rand. Difumane oficial la ca de 18 July. Aure că se zbaca ta sunt la 18.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM ke mole. Hey, mohwabo wa setso le puo ya Sesotho.
3: A ke nete mamedi metsotso ke mashome a mabedi pele re fitla ho renya bo robong ke nka thapotsana ke di khutlisetsa jwalo ho Lady Soski ka le monate la re mo hlela ho renya le shome le metsume. Dipina ke monate Michael Bolton to love somebody.
4: Well, I feel good tonight.

tsebeletse ke ratseng ya lesedi enwe ke Princess Ntembu are for your love pele mona ka onkela sanere ai ka ba ka opola rona o tla ba itsang mafelong a nabe ke ka mqebelo ka mane ka Rustenburg e San City ho zia ka ha di ticket di pedila sa ithekela ya go mphutswa ka ho fitwe pedile di ticket di pedile tsa VIP di pedile tsa 350 di pedile so sale se mo gawe pele hena go nketse sanne re a re ke hodisitswe ke madingwana mme di handle di mahlogo ra ke ya borobong tshebeletso ke ratswang ya lesedi mme ditaba tsena tsa hora ya borobong re di balwa ke Kenny Modupi.

Ha ke le boele di so ski mo mamedi ke o dumedisa. Le tona la di chalete province ya Gauteng a Nkululeko Dunga le re sekoloto sa di e-toll.

Ke a zana tshebeletsong ya lesedi never the same mabedi metsotso ke meraro nna le wena re ya goreng ya bobedi ha re tsiane gape go sane tlhe goreng ya boraro lanong la dipapadi ke tlame ke tsamaya le DK o santse le teng he vele moloi o tlaba le wena ka lenaneo la ditheo dikalaneng nna ke maga phofo ke kere go wena di a gamatlhatsi di ya ka botlhale di a jwalo fela di ikela ka botlhale ka nnete butlepele ke kwa le nthwena Ke sa mona kapina ya Shabarang Sunali. Atlasco. Mr. Loverman. Shaba. Dia hamahlatsi dia ka bohlala. Modimo ke o ntse di

0: lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane. Alo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho le sedi FM. Ke molelwa. Re keteke kgwedi ya batjha. Mme re ho le tlobole letjha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra matjhaba a lefatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni. Le sedi FM. Ketika dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa. Gema le lesedi FM le o tlisetsang dikeletso, mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM le ketika dilemo tse mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng le le teng ke molelwa.
1: O mametse dikalane le velimulo ho le CDFM.